0: Ma vedi, mi guarda, cosa rispondi a me? Ma vedi, mi
1: guarda.
0: Ma vedi, cosa rispondi a me?
1: Hello?
0: Ma vedi, cosa rispondi a me? Ora ero lì, tipo, no?
1: Hello?
0: Ma vedi, cosa rispondi a me? Ah, ibu ini metu ane pe, gigi. Takangan aku nara telefon nanti. Kia ibu ini metu ane pe angkai ibu semai rokon tanan telefon. Yang isuan mewah kia tapur gua gua isuan mewah. Nakau imki aku kan nang afram kakatikiran, nawan kakatikiran nawan tating apa ngayu men nam tapu mekan.